Juve, Juve, Juve. Letteralmente altro lato del mondo. Folk metal desde Mongolia. Un disco titulato The Jereg, pubblicato in 2019, che toma su nome di un antico documento mongol del siglo XIII. Un salvoconducto che se expedia a los nobles, a los embajadores, o a las comitivas para demostrar su nivel de privilegio y autoridad.

chiese al vecchio dammi il pane, ho poco tempo e troppa fame, e chiese al vecchio dammi il vino, o se te sono un assassino. Gli occhi dischiuse il vecchio al giorno, non si guardò neppure il turno, ma verso il vino spezzo il pane, perché diceva o sete o fame.

trovate. C'è un giorno che ci siamo perduti, come smarrire un anello in un prato, e c'era tutto un programma futuro che non abbiamo avverato. È tempo che sfugge, niente paura, che prima o poi ci riprende, perché c'è tempo, c'è tempo, c'è tempo, c'è tempo per questo mare infinito di gente.